0: canzone nu dige attualità nanta Radio Galbi Cittadella 91.7. Radio Galbi Cittadella sono 4 ore.
1: RCC au cœur de la vie locale.

0: Black.
1: Canzone corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi, Cittadella 91.7.

azuja, aluta, splende. A vida che mai si rende. E come se l'anime fermava nusane. Geste come fontane. Geste come fontane. A viso spriccia un berano.

Radio Galvicida della so de giore. Tradizione, cultura, vita di nostra città, Radio Galvicida della.